io chiamo McFloyd. Cantati si vede la parte nella giubilcizza. Cazzo, io chiamo McFloyd.

batti bre, aide Bosche, dai na Bosche, dai na Bosche, le batti bre, aide Bosche, dai na Bosche, dai na Bosche, le batti bre, aide Bosche, dai na Bosche, dai na Bosche, le batti bre, aide Bosche, dai na Bosche, dai na Bosche, le batti bre, aide Bosche, dai na Bosche, dai na Bosche, le batti bre.